il lumi s'entra il mare, il india rotarivo, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.